0: Rappi, Marte Porzie.
1: Cara, chi ne vuoi a te, cioè, cioè, tena?
0: Chi io e macchi, macchi, e to, hacchi, hacchi, ma vuoi e rappi.
1: E chi è qui, Norwana? Ma chi ti vuoi a
2: te? Ma chi lui che ti vuoi a te, vuoi a te? E cago poi che ti ha qui, te ci vuoi a te? Ma chi è a te?
3: Che ti chiini?
2: Ma oui. Ko te tika ngā kua tāke mai e nei, he ho muta tā hei ko urano.
4: Ki urano, ko te mea nui i tāe mai.
2: Kei wara wara koe ki te titiro ki te kārina, te kōrero pai kai roto.
4: Tēnā koutou, kei te whakamihi te puari mō te pai o tā koutou mahi. Ko tae mai te rongo kei te miharo te iwi me i tō koutou manawa nui ki te waha i te kaupapa i whaena e koutou. Nā runga i tērā, ko whakae te puari me te iwi ki tā koutou tono kia noho iho koutou kona mo te toru tau te roa.
5: Kia rawa ngā karahe. Kia tūhiki tia, kia tūhapaina te wana. Me te ihi o te whāna. Tātou rā wēnei te kai a te rangati. Ai, kia ora tātou.
6: Kia ora.
7: Kia ora.
0: Kia ora maki maki.